contrabbasso, a suo tempo farà maggior fracasso. Attenti, o miei signori, con arco ben tenuto, eseguir voi dovrete.

Mio, mio, mio, mio, mio, mio, mio. Molto bene in verità, ora i corni vanno assieme. La la la la la la la la la la la la la la la la. Bla bla bla bla bla bla bla bla.

Bravo. Qui staccate, qui legate, qui staccate, qui legate, no voi solo. Le violette,

violini, brav flauto solo, ben le violette, brav oboe solo, ben oboe flauto, brav percussioni, brav trombe corni, brav, ben, brav, ben, bravi assai, bravi assai, bravi assai. Armonico fracasso o orchestra benedetta, io mi sento consolar, io mi sento consolar. O armonico fracasso o orchestra benedetta, io mi sento consolar, io mi sento consolar, io mi sento consolar, io mi sento consolar.

bravissimi, così va bene. Son contento dell'assieme che tiene ciascheduno facendo la sua parte. Perciò, se non vi spiace, bramo provare un pezzo di stile affatto nuovo. Voltate ora le carte.

miei forti, vi prego d'osservare. Il contrabbasso non dia quelle strappate che fan cattivo effetto nell'armonia. Le violette, il violoncello s'accordin bene assieme.

0: per me, pur sul flauto con la viola, pur sul flauto con la viola.
1: Thank you.

Orchestra sa da suonar, tutta l'orchestra sa da suonar. O che di meglio si può trovar, tutta l'orchestra sa da suonar.

tutta l'orchestra sa da suonar, sa da suonar, sa da suonar, sa da suonar. Vi ringrazio, miei signori, proveremo ad altro tempo.